0: guida che è innocente, tra le calici soltanto, che c'è la luce che è.
1: Estamos escuchando Radio Comunitaria UCB.
2: Quince horas, 22 minutos.